8 pare scarpe, 8 pare casette, una veste se leve, una veste se mette, i femmini si fatte per mangiare, e l'uomo si fatte per

0: un'altra volta.
1: Nel blu, dipinto di blu.
0: Arrere, arrere.
1: Nel blu, dipinto di blu.
0: But what's the name of this song?
1: Nel blu, dipinto di blu.
0: Thank you very much.
1: Nel blu.

0: piantatela. E se non mi lasciate stare, che subito un bici le vado a chiamare. Se continuate a farmi la guerra, mi sporco tutto e mi butto per terra.
1: E bravo, bravo, bravo, facci vedere sto fascino stavo. Con quella mano che stai dimenando, sempre il ritratto di Marlon Brando.
0: No.

0: diventi tutti i giorni più carina,
1: carina,
0: ma in fondo resti sempre una bambina che non conosce il dolce gioco dell'amore. Graziosa,
1: graziosa,
0: nessuna donna al mondo è più graziosa,
1: graziosa,
0: perché la tua boccuccia deliziosa, se vuole un bacio, non hai il coraggio di mentire. Carina,
1: carina,
0: allegra e spensierata.

notte io ringo caffè, tutte notte da barè, con vestite gabbardino, con attore brillantino che si spanna attorno a te. Chi schiosisca la questura, picciotti e metà sicura, si ti piglia nervatura, chissà come va